Jagger, Ray White, Chad Whiteman, Scott Pierucci, Alan Pierucci, Bobby Pierucci, and Ike Pierucci. City of Tiny Pierucci's.